0: Glasbena jutranjica.
1: V drugem delu bomo poslušali sonato za violino in klavir številka 25 v D-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Stavki Allegro con spirito, Andantino cantabile in Allegretto. Igrala bosta violinistica Kperlman in pianist Daniel Barenboim.